0: gli algoritmi, gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
1: Music just happens here on Radio Punto Stereo. Dora

Katiuscia Ruiz presenta Time Machine, la macchina del tempo della musica. Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti alla 17ª puntata di Time Machine, la macchina del tempo della musica. Soprannominata la regina del soul, Aretha Franklin firma con la sua splendida ed indimenticabile voce la canzone Think, un inno femminile sulla libertà e colonna sonora del film The Blues Brothers nel 1968.

Il cantante e chitarrista britannico Chris Rea nel 1979 era ancora sconosciuto. La svolta arriva con il singolo Fool If You Think It's Over, ispirata dalla fine della prima storia d'amore della sorella Paula. La canzone diviene il primo grande successo a livello internazionale del cantante e spopola anche nella classifica americana. Ottiene inoltre una nomination ai Grammy Award come migliore nuovo artista del 1979.

Nella nostra time machine non poteva mancare la regina del pop, Madonna. Secondo il Guinness dei primati è l'artista femminile dalle maggiori vendite nella storia della musica, con all'attivo 350 milioni di dischi in tutto il mondo. Dal terzo album in studio, True Blue, ci siamo estratti Papa Don't Preach, che diventa il singolo più venduto del 1986 negli Stati Uniti d'America.

La nostra time machine si ferma al ricordo di una tra le più famose e acclamate interpreti femminili della musica rock, Tina Turner. Nel 1986 ricevette la stella sulla Hollywood Walk of Fame, vinto ben 12 Grammy Awards e oltre 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, decretando la cantante come una delle artiste di maggiore successo nella storia della rock music. Dall'album Foreign Affair del 1989, che include anche la hit The Best, ci ascoltiamo un altro suo grande successo, Steamy Windows.

dall'America alla Germania con il giovane duo pop tedesco dei Band Ohne Namen. Il loro singolo Boys diviene un grande successo europeo in seguito alla traduzione dal tedesco all'inglese e la vittoria del disco d'oro anno 2000.

State ascoltando Time Machine in compagnia di Katiuscia Ruiz. Ultimo brano in scaletta scelto per voi, Poker Face, della cantautrice premio Oscar Lady Gaga. Un successo planetario che si è imposto al numero uno delle classifiche in numerosi paesi nel mondo, divenendo un vero e proprio tormentone. Anno 2008.

finisce qui la 17ª puntata di Time Machine. Vi lascio in compagnia della sigla I Can't Stop, Christian Avigni featuring Katiuscia Ruiz, disponibile su tutti i digital stores del mondo e inclusa nel mio album Dame Tu Amor, in acquisto tramite il mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com, scrivendo una mail nell'apposita sezione Contattami. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Time Machine da Katiuscia Ruiz.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli.

i prost. E se seguendo gli altri lascio indietro me stesso, farò di tutto per stare da solo un momento.

Buongiorno a tutti, siamo in pieno svolgimento della seconda edizione del Triathlon Kids Future Star di Foscolano Maderno. Per il momento grande partecipazione di pubblico, grande partecipazione di atleti e di squadre. Il mio in bocca al lupo e i miei complimenti vanno adesso ai ragazzi che sono impegnati in questo sport fantastico, uno sport che richiede impegno, sacrificio e che quindi è anche scuola di vita.

0: As far as I remember.
1: As far as I remember.
0: Non che io sappia. Not that I know of. Non che mi ricordi. Not that I remember.
2: But I remember.
0: Quindi com'è andata?
3: Veloce. Ci stavi? Ciao. Ti dono anche tu il canto da...
4: Come se facciamo due scambi.

hurt so. I just want.

0: And this is the number one. Oh my God, really the number one. Oh, I am the number one. I am the number one. It's not him, the number one. It's me, the number one. Why? Buon lunedì a tutti voi. Dove siete ora? Ora dove siete adesso? Dove siete? Dove? Ah, sul bagno. Vabbè, se siete sul bagno adesso vedo cosa fare se siete sul bagno. Allora vi faccio una musichetta giusta per il bagno. Va bene, una musichetta giusta per il bagno, per scaricare meglio. La Madonna, a 10:01 minuti primi, sono anche in ritardo.
1: Con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su Radio.Stereo.
0: Eccoci qua, siamo in diretta. Sì, fischiate pure, sto arrivando. Adesso sono in diretta, non posso rispondere al telefono. Guardate tutte queste chiamate così, mi chiamano di qua, mi chiamano da là, tutti mi vogliono, tutti mi cercano, tutti mi vogliono e tutti mi cercano. E nessuno che vuole fare l'amore con me. Nessuno, guardate. Ma ho provato con 1000 persone, ma niente da fare. Che incredibile. Allora, buon ascolto e buona mattinata e buon inizio settimana. Meno 13 o meno 14? Io dico meno 13. Tu dici pure meno 14, che non fai pure. Io dico meno 13. Va bene, perfetto. Allora, guardiamo se ci sono delle notizie eclatanti. Bella notizia. Ha vinto. Va bene, Vannacci, la galassia filorussa di Vannacci, ex parà, giornali, consolati e uomini premiati da Putin. Poi trionfo AFD, aus Deutschland, in Sassonia-Anhalt. Abbiamo fatto la storia, proteste nelle città tedesche e dopo la vittoria l'ultradestra è allerta nella UE, si apre il caso Merz. Poi europarlamentare CDU, noi cristiano-democratici pronti a coalizzarci con sinistra e verdi. Una bella ammucchiata adesso contro la AFD tedesca. Tutti ammucchiati. Frattoiani, anche lui è ammucchiato. Il centrodestra italiano si spacca. Timore di Meloni e Tajani. Salvini sente Weidel. Salvini è pro Weidel. Belgrado, Ladic, sepolto con la figlia che si era suicidata per la vergogna. Vabbè. Sopralluoghi sotto casa di Lorena Isceri, così Federico ha pianificato l'orrore. E i carabinieri dov'erano? Tramontano, giusto l'appello del papà alla politica, basta con incitamento all'odio. Poi Di Battista, sono pieno le mis... Ho le palle piene di Di Battista. Ma chi è? Chi è? Chi è? Parlare così in prima pagina di Di Battista. Chi è? Mamma mia, ragazzi. Walter Lavitola ora teme le rivelazioni dell'ex compagna Natalia Potenza. Aia, l'ex, ma magari che è stata licenziata la compagna, appunto, Natalia Potenza, e potrebbe rivalersi. Guardiamo un po' se ci sono altre notizie. Big Tech a caccia di capitali spaventa l'Europa. Poi Antonelli, grande, ho visto il Gran Premio ieri, stupendo il Gran Premio, uno dei migliori in assoluto che abbia mai visto. Antonelli a Monza ha calato l'asso, ho iniziato a crederci dopo la briscola con il papà. Il capolavoro di Kimi Antonelli. Ribaltone Fiorentina, esonero Grosso, ritorna Vanoli. Dopo 3 giornate solamente, perché ha perso 3 volte, Grosso è stato esonerato. Ma non ci stanno più con la testa. Le pagelle di Juventus Milan, Colomuani combina poco, Modric gestisce i tempi di gioco, 1-1 tra Juventus e Milan. Poi guardiamo un po' le pagelle dei look di Alicia Villander a Luca Marinelli, dove alla mostra del cinema di Venezia 2026. Beh, tutti belli, tutti firmati e strafirmati. Sarei bello pure io. con gli strafirmati. Poi guardiamo un po' se ci sono altre notizie. Reso dei conti nella Lega, Salvini vuole Borghi al posto di Romeo come capogruppo in Senato. Ucraina, trattativa senza svolta, Zelensky, inverno di guerra ancora. E Lavrov attacca la Germania. Lavrov o Ladrov. Coloni, Netanyahu cede a Trump, via gli insediamenti illegali. Un po' di giustizia però ci vorrebbe, insomma. Non me ne frega niente se sono ebrei o roba del genere. La giustizia, la giusta. Cuba, Raul Castro riappare in pubblico dopo le voci sulla sua salute. Ma che muoia, basta con questi Castro qua. Cuba deve essere libera, ma veramente libera. Erice, il pilota che ha travolto due spettatori indagato per omicidio stradale, andava veloce, certo. L'ex campione di rally Biason, gare sicure ma il rischio c'è sempre, un weekend terribile, purtroppo. Morì nel rogo della sua casa ma venne prima strangolato, un arresto per omicidio a Vigevano, hai capito cosa hanno fatto? Chiude autistici, no, non ce ne frega niente, Firenze, gli autisti, Firenze, scambio di esame all'obitorio, cremata quella sbagliata e il funerale salta, roba domani. Vabbè, lasciamo perdere perché poi ci sono tutte queste notiziole che mi fanno crepare e basta. Perché c'è Roberta Valeriani.
2: Buon lunedì a tutti gli ascoltatori di Radio Punto Stereo da Roberta Valeriani. Ecco gli aggiornamenti meteo sulla nostra penisola di oggi 7 settembre. Oggi il tempo in Italia sarà stabile e prevalentemente soleggiato grazie al dominio dell'anticiclone africano, con caldo intenso e temperature massime tra i 31 e i 37 gradi. Nello specifico al nord avremo tempo stabile e soleggiato, ma nel pomeriggio saranno possibili isolati rovesci o temporali sulle Alpi orientali. Le temperature massime risulteranno comprese tra i 31 e i 35 gradi. Al centro il tempo sarà prevalentemente soleggiato e stabile. Si segnala un po' di variabilità diurna lungo l'Appennino con qualche rovescio pomeridiano su quello toscano. Le temperature massime risulteranno comprese tra i 31 e i 35 gradi. Al sud avremo cieli sereni o poco nuvolosi e tempo stabile su tutte le regioni, ma con possibili addensamenti nuvolosi poco rilevanti nel pomeriggio sui rilievi appenninici. Le temperature massime resteranno stabili ed elevate e comprese tra i 32 e i 37 gradi. I venti in Italia soffieranno deboli o moderati e i mari saranno quasi calmi o poco mossi. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo. Vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi. Non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è lunedì 7 settembre 2026, è il 250° giorno dell'anno, 37ª settimana. Alla fine del 2026 mancano 115 giorni. Si festeggiano San Grato d'Aosta e Santa Regina. Il sole in Italia è sorto presso a poco alle 6:12 minuti e tramonterà intorno alle 19:34. La luna è calante. Oggi, 7 settembre, viene celebrata la giornata mondiale di sensibilizzazione sulla distrofia muscolare di Duchenne, il World Duchenne Day. La distrofia muscolare di Duchenne è la forma più grave fra le distrofie muscolari. L'obiettivo della giornata è sensibilizzare su questa malattia genetica che porta alla progressiva degenerazione muscolare. Oggi è anche la giornata internazionale dell'aria pulita per i cieli blu, istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, e testimonia il crescente interesse della comunità internazionale per l'aria pulita e sottolinea la necessità di compiere ulteriori sforzi per migliorare la qualità dell'aria per proteggere la salute umana. Per il calendario del cibo italiano oggi è la giornata nazionale dei porcini. In USA oggi si festeggia il National Salami Day, la giornata nazionale del salame. Avvenne in questo giorno, il 7 settembre 1860, a capo del suo esercito di 1000 volontari in camicia rossa, Giuseppe Garibaldi entrò a Napoli accolto da Liberatore. Il 7 settembre 1893, con il nome di Genoa Cricket and Football Club, venne fondata a Genova la prima squadra di calcio italiana, il Genoa. Il 7 settembre 1927, a 2 anni dall'invenzione di Bird, che secondo la tesi comune segna l'inizio della televisione, l'inventore americano Philo Farnsworth costruì il primo televisore elettronico della storia e lo presentò a San Francisco. Il prototipo prese vita nel suo laboratorio di San Francisco e apparve rivoluzionario rispetto ai precedenti modelli basati su un sistema meccanico, poiché sia l'apparecchio di ripresa delle immagini che quello di trasmissione delle stesse erano dotati di un dispositivo elettronico. Il televisore di Farnsworth trasmetteva le immagini sulla superficie sensibile attraverso un tubo a raggi catodici. Il 7 settembre 1996 la diciottenne Dani Mendes, dominicana con cittadinanza italiana, fu la prima ragazza italiana di colore a vincere il titolo di Miss Italia. Il 7 settembre 2003 gli Intillimani tennero a Roma, nella spianata dei Fori Imperiali, un concerto gratuito destinato a diventare un album live. Nati in questo giorno, il 7 settembre 1791 era nato a Roma il poeta Giuseppe Gioacchino Belli. Il 7 settembre 1936 era nato a Lubbock, in Texas, il cantautore e chitarrista Buddy Holly. Il 7 settembre 1939 è nato a Fiesole, in Toscana, il cantautore, musicista e produttore discografico Riccardo Del Turco. Il 7 settembre 1940 è nato a Roma il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico Dario Argento. Il 7 settembre 1943 è nato a Pignataro Maggiore, in Campania, il cantante Mario Tessuto. Il 7 settembre 1949 è nata a Newark, nel New Jersey, la cantante Gloria Gaynor. Il 7 settembre 1951 era nata a Palermo la cantante Giuni Russo. Il 7 settembre 1961 è nata a Verona l'attrice Eva Grimaldi. Scomparsi in questo giorno, il 7 settembre 1962 moriva la scrittrice Karen Blixen, scrisse quello che sarebbe rimasto il suo capolavoro e con il quale resterà famosa nel panorama letterario del XX secolo, La mia Africa. Il 7 settembre 1978 moriva Keith John Moon, o Keith Moon, batterista britannico degli U. Il 7 settembre 2005 moriva, 72enne, il cantante e autore Sergio Endrico. Aforisma di oggi: gli esseri umani non nascono sempre il giorno in cui le loro madri li danno la luce, ma la vita li costringe ancora molte altre volte a partorirsi da sé. Questo è un aforisma di Gabriel García Márquez. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Vi aspetto alle 10.30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Ora vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti e la musica di Radio.Stereo. Buon ascolto.
3: Gute Musik und mehr. Dein Webradio ist radio.stereo.it. Vom Gardasee in die Welt.
0: Ai ai ai, tedeschi. Se la FD tedesca ha vinto in Sassonia, Anhalt, ai. I Believe, me l'ha mandato stamattina The Major Resolve, Dustin Ray. I Believe, sentiamolo assieme, è un rock che forse per la mattina non andrebbe bene, sentiamo.

Se lo dicevo io, per la mattina non, da, no, non, non va assolutamente bene. Perché me l'avete messo dentro? Dove? Non mettetemelo dentro, dai, che mi fa male, mi raccomando. Non mettetemi dentro niente, che io non voglio essere impalato, mi raccomando. Non impalato. Aiuto, aiuto. Dente di leone, Milano da bere, eccola qua la canzone, anche questa sono i nostri cari, è lo piccolo spazio, guardate ormai hanno pochissimi minuti, 5, 10, un quarto d'ora, roba del genere, i nostri cari amici in MP3 poverini, perché, per quale motivo? Perché c'è quella questa, c'è quella quell'altro, e roba del genere, e non c'è spazio per loro, poverini. Milano, Milano. Dente di leone, Milano da bere.

Milano da bere, diceva appunto questa canzone qua. Milano da bere. Allora, pagine viste al mese, importo anno 243.000 euro. 200, 243.

Ammazza quante chitarre! Beh, questa è stata anche un'intervista appunto da parte di Roberto Leriani. Abbiamo adesso la mia amica Linda Jo Rizzo, esattamente da Monaco di Baviera. Siamo qui a un tiro di schioppo da Monaco di Baviera. Beh, 5 ore, dai. Siamo a 5 ore da Monaco di Baviera. Di nuovo buon ascolto e buona mattinata anche a tutti quelli che stanno ascoltando dalla Germania e hanno votato ADF, hanno votato, me l'hanno detto.

Va bene, Lonely Hearts, cuori solitari, ecco, anch'io sono un cuore solitario, chi è che viene a farmi compagnia? Venite a farmi compagnia, che sono solitario, ma no, sto scherzando. Allora, andiamo avanti con la musica, che ore sono? 10:22, uè, ma qui c'è sempre più caldo, anche se oggi è un po' coperto, il modo dovrebbe cambiare, come dice anche Roberto Leriani, mercoledì dovrebbe arrivare un po' più di fresco, speriamo, speriamo, soprattutto al sud, soprattutto dalle parti di Cosenza, da quelle parti lì, insomma, che venga un po' più di fresco, va. In modo meno 13 oggi, meno 13, sia chiaro.

0: E che ci volete fare? La vita è così, insomma. C'è chi dice I want to give you back. Cantando o parlando, 10:26, qualche minuto
1: cantando,
0: in
1: Cantando parlando, un programma di Roberta Valeriani. Conduce Roberta Valeriani.
2: Ciao ciao a tutti ragazzi, eccomi come sempre qui per la mia rubrica Cantando parlando. Oggi abbiamo con noi un cantante, autore e produttore, Valentino Forte. Ciao Valentino!
3: Ciao Roberta, ciao a tutti gli ascoltatori.
2: Lui è nato in Sicilia, però ha fatto un po' il nomade per tutta Italia, Toscana, Trentino, non so dove altro si è andato a finire, in quel di Milano che dovrebbe essere l'ultima tappa, è così?
3: No, sì, fin da bambino i miei genitori mi hanno portato in giro per l'Italia a scoprire le bellezze dell'Italia, questo mi ha fatto davvero felice. Mi ha dato molta ricchezza e poi sono finito a Milano, una provincia milanese.
2: Ma infatti comunque i tuoi genitori hanno fatto una cosa bella, perché a te hanno fatto apprezzare le tradizioni popolari che ti sono rimaste molto dentro, vero?
3: Sì, guarda, io sono iniziato a cantare da bambino le canzoni popolari siciliane, scoprendo le toscane, poi con le trentine, con le canzoni montanare, insomma il mazzolino di fiore, da bambino cantavo moltissimo la canzone popolare, ma non solo, cantavo anche i jingle dei venditori ambulanti.
2: Ah, belle, carine.
3: Che tuttora la tradizione che va avanti e ne sono felice, io cantavo, conoscevo tutti i jingle dei venditori ambulanti
2: della mia zona. Avrei voluto conoscerli da piccolo, bellissimo. Senti, invece oggi presenti un brano che avevi già fatto 25 anni fa, Stella Bella, infatti è un remix, remixato molto bene, con molta elettronica, è proprio bello, e che è un brano che presenti in veste house dance, no? Pensata per accompagnare con energia gli ultimi scorci di quest'estate, senza però rinunciare a una cosa importante, un messaggio intimo, autentico e profondamente personale. È così?
3: Esatto, Roberta. Io lo ritengo un inno all'amore. Questa canzone nasce 25 anni fa come una dedica a mia allora fidanzata, poi a 20 anni fa, nel 2006, è stata pubblicata, è stata anche in radio, e adesso la canzone compie 20 anni dall'uscita radiofonica,
2: dall'uscita, sì.
3: Quindi ho pensato di fare un remix, ma in realtà è una nuova dedica a quella che è la mia compagna di sempre, dopo un periodo un po'
2: infatti tu dici che non è fatta di fragilità, crisi, ma anche di rinascita questo brano, perché dopo un periodo buio siete rinati e avete scoperto anche che si può stare bene insieme, vero?
3: Ha funzionato, Roberta, la musica è terapeutica, oltre ad essere un linguaggio universale è anche può diventare anche un messaggio d'amore, unire, in quel mio caso ha funzionato, ecco.
2: Infatti può diventare anche un'intesa che riesce a ritrovare il proprio spazio, no? La vostra è un'intesa che è riuscita a ritrovare il proprio spazio, bellissimo. Comunque è bello anche l'arrangiamento elettronico moderno, mi piace tantissimo.
3: Sì, ora voglio precisare che questo arrangiamento ci abbiamo lavorato molto con Luca Saglio, un grande arrangiatore, che ha lavorato molto in studio, è venuto fuori davvero un pezzo carino. Tra l'altro questa canzone è scritta, ho aggiunto un ritornello. Io già a maggio, quando ho scritto il ritornello, avevo già previsto che sarebbe stata un'estate calda ed infinita, perché che l'esempio che cantano pure un'estate, quest'estate calda e infinita, quindi ho anche previsto.
2: Molto hai previsto, purtroppo, bene, un caldo tremendo. Detto questo, io vorrei parlare ancora di te, visto che hai collaborato con la cantante lirica alla Scala Silvia Chiminelli, poi hai composto brani, jingle pubblicitari, hai firmato produzioni come Gli Aquilini di Baghdad e Vieni via con me, insomma, ti sei mosso comunque, giusto?
3: Sì, ho avuto un'attività piuttosto intensa. This brave Rottweiler fights a leopard to save her babies. A mother's love is truly powerful. Ho fatto un po' da talent scout, ho prodotto dei jingle pubblicitari per aziende multinazionali, quindi insomma mi sono dato da fare.
2: Ecco, bravo. Invece adesso i nostri ascoltatori ascolteranno questo brano dove tu dici: sei così bella da farmi impazzire, sei così bella da farmi soffrire. Però la canzone è così bella che bisogna ascoltarla tutti quanti.
3: Bisogna ascoltarla, sì, ascoltate. Grazie Roberto, davvero, sono davvero felice sentire da te che ti piace, ecco, questo mi fa
2: sono davvero proprio contenta. Allora, noi ce l'ascoltiamo, tanto a te ti trovano come Valentino Forte, non c'è altra dicitura sui social?
3: Sì, Instagram, Valentino Forte.
2: Capito? Adesso ce l'ascoltiamo, Valentino Forte con Stella Bella, sentitelo bene, è troppo bella questa canzone. Grazie Valentino.
3: Roberta, grazie di cuore, grazie, un caro saluto a tutti gli ascoltatori.

0: bene, bravo, bravo, non è male, dai, questa canzone.
1: Muoviti in allegria con radio.stereo.
0: Valentino, Valentino, sei forte, Valentino. E difatti lui si chiama Forte. Si chiama Forte proprio di nome e cognome. Terry Swims, che anche lui si chiama Swims perché ha sempre amato nuotare. Allora l'ha chiamato, oh Teddy Swims, dai, dai, vai e Swims. Vai e nuota. Che è la verità, guardate. Lo so che sembra strano come lo dico io, ma è la verità vera, sincera. Cioè, giando per giando, avete capito? Giando per giando, questa è la pronuncia di quelli di Merano, giando per giando, hanno questa pronuncia quelli di Merano, io ho vissuto 13 mesi a Merano, lo so benissimo che pronuncia hanno quelli di Merano. Bad Dreams, Teddy Swims.

Tanti auguri a te, tanti auguri. Ah, no, l'ho fatto ieri, la nostra Kathy, che ieri ha compiuto gli anni. Tanti auguri di nuovo. Allora, andiamo con questa canzone che mai vista, guardate, mai vista, mai conosciuta, mai sentita. Ah sì, Tommaso Paradiso, Agitare la Coca-Cola.

E va bene, avete provato? Dopo questa canzone avete provato con una bottiglietta di Coca-Cola e vi è spruzzata, si è spruzzata tutta in faccia. Ah sì sì, c'è stato qualcuno che ha provato con la Coca-Cola. Vabbè, 10:42 minuti primi, abbiamo adesso un appuntamento? Abbiamo un appuntamento? Non lo so, io ce l'ho un appuntamento, però è per l'anno prossimo. È per l'anno prossimo. Appuntamento speciale, molto speciale. No, ma meglio quello del primo di ottobre, molto meglio. Gilbert O'Sullivan, Growing Old Disgracefully.

Disgraziatamente sono diventato vecchio pure io, ha detto in questa canzone Gilbert O'Sullivan. Non so se vi ricordate quello Gilbert O'Sullivan di Alone Again, Naturally, molte altre canzoni veramente molto belle. Oh, 10:46 minuti primi su Radio.0, abbiamo adesso Noemi e Vito Salamanca con E tu che cavolo fai stasera? Non lo so, non lo so, c'è sempre qualcosa da fare qui.

non so, devo scegliere. Stasera veramente sarà dura, perché scegliere tra il bene e il male è dura. Oh, cos'è oggi? È il 7 settembre. Ma credevo che fosse il 27 settembre. Invece no, è il 7 settembre. O il 17 settembre, meglio ancora. Invece è solo il 7 settembre. E abbiamo adesso una canzone che si intitola Cry for You. Argentina? No. I Cry for You, Lago di Garda. I Cry for You.

Gonna cry for you, I'm gonna weep for you instead. No, a me piace molto più Weep, W-E-E-P, mi piace di più, mi piace di più il termine Weep rather than cry. E non piangete, mi raccomando, però questo pomeriggio alle ore 18 sarò ancora con voi. Non piangete, dai, dai, non piangete troppo. Ma piangete troppo che poi sprecate lacrime e cose del genere.

sprecate, non sprecate le lacrime, perché servono veramente le lacrime, soprattutto per gli occhi. Se avete gli occhi un po' secchi, dovete assolutamente usare le lacrime, perché sono la cosa più naturale in assoluto. Le lacrime, e non sprecate le lacrime, non sprecate. È morto Putin, non sprecate le lacrime, per favore, per Putin. Cosa volete, sprecare le lacrime per Putin? Ma per favore, ma per... Ci sentiamo più tardi, dai, alle ore 18, fra poco ci sarà Katusha Ruiz con Quando c'era il Festival Bar, credo per le ultime volte, o andiamo avanti fino a fine settembre. Fino a fine settembre, va bene, poi... poi metteremo Time Machine. I'll be back at 6 p.m. Italian time. Bye bye till then, may God bless you.

Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti all'ottava puntata del programma estivo Quando C'era Festival Bar, con tutto il meglio della musica dell'estate dal 1964 al 2007. E cominciamo con gli splendidi ricordi in musica, partendo dall'edizione del 1988 e il chitarrista americano Jesse Johnson. Vanta numerose collaborazioni con artisti di fama mondiale come Janet Jackson e molti suoi brani sono apparsi in diverse famose colonne sonore del cinema, come nel caso di Love Struck del 1988.

Gianni Morandi è una delle colonne portanti della musica leggera italiana, con oltre 50 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Il cantautore bolognese porta al Festival Bar del 1993 il suo più grande successo degli anni 90, Banane e Lamponi, scritta dal cantautore zolese Franz Campi.

Il singolo Think About the Way del rapper britannico Ice MC, con la voce della cantante italiana Alexia, spopola in tutta Europa e fa ballare per tutta l'estate al Festival Bar del 1994.

State ascoltando Quando c'era Festival Bar in compagnia di Katiuscia Ruiz. Grandi protagoniste degli anni 90 sono le ragazze al peperoncino, ovvero le Spice Girls, la band tutta al femminile più amata e famosa di tutti i tempi. Con una vendita di 85 milioni di dischi in tutto il mondo, le Spice Girls sono presenti all'edizione del Festival Bar del 1997 con il brano Who Do You Think You Are?

La cantante dance francese Miranda si presenta all'edizione 1999 del Festival Bar con il singolo di debutto Vamos a la Playa, primo estratto dall'album Fiesta, che diventa un tormentone estivo a livello europeo.

vincitori assoluti dell'edizione 2000 del Festival Bar, sono il gruppo bolognese dei Luna Pop, capitanati dal frontman e autore di tutti i brani della band, Cesare Cremonini. Ci ascoltiamo la loro hit estiva Qualcosa di Grande.

Ultima edizione del Festival Bar, uscita solo a livello discografico, è stata quella del 2008. La cantante britannica Estelle canta uno dei più apprezzati singoli a livello mondiale di quell'anno, con la partecipazione del rapper statunitense Kanye West. Ci ascoltiamo American Boy.

Finisce qui l'ottava puntata di Quando C'era Festival Bar. Vi lascio in compagnia della sigla Celebrate Tonight, Andrea Tufo featuring Katiuscia Ruiz, inclusa nel mio album Chiero il Sol, disponibile tramite il mio sito internet ufficiale www.katiusciaruiz.com, scrivendo una mail nell'apposita sezione Contattami. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Quando C'era Festival Bar, da Katiuscia Ruiz.

sempre con Fausto Ernesto Zanetti su Your Web Radio Station, which is the best in all over the world. Bruce Springsteen. Iniziamo oggi con Born to Run.

È stata trovata. L'ho trovata io, giuro che l'ho trovata io. E chi è che me la toglie? Ma nessuno mi può togliere la mia Pikachu. Ah no, è Pikachu quello lì. Cos'è? Pikachu. Un po' di Mr. Eric Clapton with Cocaine. Eric Clapton, Cocaine right now.

l'importante è di chiamarti appunto Patti Smith, praticamente come tutti i Smith in America, sono tutti uguali praticamente, ce ne sono milioni, milioni e milioni di Smith. Oh, adesso ci rilassiamo un momentino, un momento di relax, di tranquillità, con una stupenda canzone dei Pink Floyd, Comfortably.

Way dal vivo addirittura li abbiamo fatti ascoltare i Pink Floyd with calma e tranquillità, che adesso arriva Carlo Santana, un altro chitarrista veramente meraviglioso, con uno dei suoi più bei brani dei primi anni 70, Black Magic Woman, dedicata a tutti quelli che facevano appunto queste cose un po' strane, vero? Alle fattucchiere. Black Magic Woman, Carlo Santana con Fausto Ernesto Zanetti su Radio.0.

0: Look it up.
1: Signore e signori, è con immenso piacere e onore che oggi invito in studio qui con noi
2: le cause perse! Accomodatevi.
1: Grazie ragazzi per essere venuti qui oggi con noi.
2: Dunque, come state? Ma prima di raccontare la vostra incredibile carriera, andiamo a vedere dove tutto e come è cominciato.

Non so se posso entrare, qua mi bloccano. Larsen, per favore, vai a quel paese, vai in Svezia. Larsen, per favore, vai a Larsen, dai, smettila di rompere le Larsen. Ma mi stai rompendo le Larsen, Larsen. Mi stai rompendo le Larsen, Larsen. Allora, abbasso le casse, sono potentissime quelle casse. Mamma, mazza, oh, quanto sono potenti quelle casse lì che ti spaccano. Spaccano le orecchie, ti spaccano le orecchie. Magnus Kilberg di Skew, ma non lo so dove cavolo sia, ma non importa. Eccolo qua, feliz cumple para ti, feliz cumple, felicidad para ti, buon anniversario a toi, happy birthday, right on time to you. Wee, che canzone stupenda, love for you and love for me, Robin S.

Praticamente cosa vorrebbe dire questa canzone qua? Tu mi dai amore e io ti do amore? Ho capito adesso la filosofia appunto di questa canzone, ho capito adesso, cioè praticamente tu non, io non ti do soldi e tu mi dai amore, no, tu mi dai amore e io ti do amore. Oh, finalmente, democrazia, va bene. Eccola qua la nostra Lea Mouvaez di Gangolo, non lo so, Ascent Gangolo. Felicità de Paraty, sono località brasiliane, queste cose qua sono del Brasile. Lea Mouvaez, pure io adesso Mouvaez, con questa canzone di Graham Miller. Missing You, che ore sono? No, devo dire l'ora perché c'è una nostra ascoltatrice che mi sente solamente ed esclusivamente per sentire appunto che ore sono, perché io sono il suo orologio naturale, solo il suo svizzero.

New, mi manchi tanto, mi manchi, mi manca la tua presenza, mi mancano i tuoi soldi. Ecco, mi mancano i tuoi soldi pure. Vai, vai. Ma chi è questa qua? Emma Lucentini di Brescia, tanti auguri di buon compleanno. Come si fa a non amare Brescia? Con la sua, col suo dialetto, con il suo dialetto, con le sue, sui modi di fare, modi di dire, insomma, bellissimo il castello di Brescia. Io ho studiato a Brescia, poi tra l'altro all'ITIS di Brescia. Allora, Evanescence con Bring Me Tonight, no, Bring Me to Life. Bella questa canzone per la nostra Emma Lucentini di Brescia. Come si dice Brescia in bresciano? Breha! Breha!

guardate che questa è una delle canzoni meglio suonate negli anni 90, Evanescence, la Madonna, questa canzone qua veniva suonata dall'A alla Z, dal mattino alla sera, praticamente. Evanescence con Bring Me to Life, riportami alla vita, con Radio.0 Dorothy, You Will Be Bring On Once Again to Life, Don't You Know That, Here We Go. Dopo aver salutato la nostra Emma Lucentini di Brescia, mi raccomando, non fammi sentire il tuo accento quando bresciano, quando parli. Io oggi ho visto su Instagram due tipi, uomo e donna, sono assieme, mi sa. Uno ha l'accento bresciano, proprio la cadenza bresciana, l'altra ha la cadenza bergamasca, roba da matti, eppure hanno milioni e milioni e milioni di followers e li seguono, li seguono. Ma è possibile? Siamo arrivati veramente a delle cose incredibili. Io invece ho insegnato a tutti, diciamo così, a eliminare quelle cose lì, ecco, anch'io dovrei ritornare, ostia, a fare, avere quelle... Non riesco neanche a farlo, giuro che non riesco, non riesco, mi viene voglia proprio di fare l'italiano giusto, con la cadenza giusta. No, non riesco. Allora, Luigi Rossi di Praga, lui abita a Praga, tanti auguri, buon compleanno con Ken Laszlo, Marianne. Chissà quanti soldi guadagnano anche con questi cavolati che dicono. E me ho depressa, e allora mai lo spie, mai roba da matti, roba. Siamo arrivati veramente a un downside veramente incredibile. Non l'avrei mai creduto.

allora io ho perso tempo, per esempio. Ho perso tempo, ho insegnato a tutti i miei ex di giochi a modulare bene la voce, a non avere accenti strani, bresciani, bergamaschi e robe del genere, del lago di Garda, cantilene varie e così via. Io ho insegnato, per niente ho insegnato, vabbè, lasciamo perdere. 18 e 18 minuti prima, proprio in questo istante, Ken Laszlo, poi abbiamo ascoltato con Mary Ann, adesso Cool and the Gang con Fresh, bella questa canzone, molto bella. Per Emma Zarcone di Palermo, eccolo qua, Palermo, e Barbara Botti di Salò, tanti auguri di buon compleanno.

Ah, mi dite, è stata una perdita di tempo? No, ma io oserei dire una cosa, che mi piace di più sentire una bella voce impostata che non le voci lì di quel bresciano lì, di quella bergamasca lì. Io a quei due lì vorrei proprio scrivergli sotto solamente questa parolina in francese. Enculette. È in francese, è un francesismo. Cool and the gang of Fresh and Mashup. London Boys, I'm gonna give my heart tonight. Dedicated entirely to Jean Benilox di Maya e Susie Cherul di Amman. E la sto guardando che mi sta appunto ascoltando. Perché io posso vedere appunto che mi sta ascoltando. I'd like to say hello to Susie Cherul from Amman. It's having birthday right today, so enjoy your birthday and don't drink any alcohol at all. You cannot drink alcohol at all. Bye bye, till then. Tra poco l'appuntamento con la nostra Roberta Oleriani e uno scrittore che si chiama Nicola Tucci on Radio.0. Dorothy.

0: Libri ed altro. Appuntamento con gli scrittori. Ideato e condotto da Roberto Valeriani.
1: Salve a tutti, eccomi qui per la mia rubrica Libri ed altro. Oggi abbiamo con noi l'architetto e urbanista calabrese Nicola Tucci. Ciao!
2: Ciao a voi, ciao a te, ciao a tutti gli amici che ci ascoltano.
1: Bellissimo questo libro, La città annegata. È un libro in cui tu indaghi sulla crisi abitativa della metropoli, no? E analizzi la gentrificazione e anche la turistificazione, che ce n'è tanta, dei centri, giusto? Dei centri storici soprattutto. E la crisi abitativa. E proponi anche delle soluzioni, niente male da quello che ho capito. Allora, dobbiamo specificare che la gentrificazione è la trasformazione di un quartiere popolare in un'area urbana di lusso o residenziale per persone benestanti. Giusto?
2: Giustissimo, sì.
1: Oh, spiegata questa cosa, che magari la turistificazione si capisce, ma la gentrificazione è dura.
2: Sì, diciamo che la città negata ha racchiuso un pochettino tutta la mia linea di ricerca sulle città, su cosa stanno diventando le città. E la gentrificazione è un fenomeno ormai abbastanza riconoscibile anche dai non addetti ai lavori. Gentrificazione, spiego molto velocemente, deriva dal mutuato termine inglese gentry, che sarebbe borghese, borghesia. Però tecnicamente ci sono delle parti di città, dei quartieri che si vanno imborghesendo, nel senso di essere più di lusso rispetto ad altri, e perciò eliminando quella diversità sociale all'interno di quell'area, di quella parte di città. E la perdita di diversità sociale io la chiamo come una anemia urbana, perciò è una forma di malattia della città.
1: Vedi, bravo.
2: Perde vitalità, e perdendo vitalità si perdono tante funzioni.
1: Infatti questo libro, che è composto da 184 pagine, parte da una domanda centrale: a chi appartiene davvero la città di oggi? E poi, attraverso tre parti, una introduzione e una conclusione, riesci a dare, analizzi tante cose. Come abbiamo detto, la gentrificazione, cioè dei dettagli, anche delle soluzioni. Ne parliamo un po'?
2: Cercato sia di fare una fotografia dello stato di fatto, per fare capire a molti, a tanti, cosa stiamo vivendo oggi, perciò non è un libro tecnico, ho fatto un libro piuttosto politico non di partito, ma politico nel senso di dire a tutti come stanno le cose. E poi, naturalmente, essendo il mio lavoro, ho cercato di proporre delle soluzioni quali possono essere.
1: Sì.
2: Cercare di riportare al centro, in particolare nei centri storici, quella appunto diversità di cui parlavamo prima, con tutta una serie di strumenti urbanistici, programmi urbanistici, per riportare o far rimanere lì la diversità sociale, con degli aiuti che si autosostengono in questo caso rispetto all'insediamento, agli affitti, agli acquisti delle case.
1: Ecco, bravissimo.
2: Sì.
1: Infatti prima mi sono persa una piccola cosa che volevo dire, che tu parli pure della trasformazione dei centri storici in scenari pensati per il consumo turistico. È questo che fa male pure, perché il centro storico è tradizione, è storia proprio, è storia di ogni città italiana, almeno io credo, no? E non deve essere soltanto a uso consumistico e turistico, ma è proprio, sono le origini, non deve essere perso, assolutamente no.
2: Sì, questo ci fa male, fa malissimo davvero, perché io anche qua prendo in prestito un termine che era già stato usato, che è quello della disneificazione, ovvero i nostri centri storici, ricchi di arte, di storia, di cultura, stanno diventando piano piano come dei parchi giochi, solo ad uso esclusivo dei turisti, che hanno poi un uso temporaneo di quella parte, la vivono per un particolare uso, mentre prima era vissuto dal cittadino residente per tutto quello che era la vita quotidiana.
1: Certo,
2: perciò noi stiamo trasformando i nostri centri storici in dei parchi giochi come Disneyland, come Euro Disney.
1: Mamma mia,
2: niente, purtroppo lo è già. Firenze sta approssimando a grande velocità, così come Roma, così come Milano.
1: Ma infatti tu nella parte finale dai gli strumenti concreti volti a ripensare il rapporto tra rendita immobiliare e il diritto di abitare. Oh, giusto, bravo.
2: Sì, sì, sì. Soprattutto la battaglia è questa, ma lo è sempre stata, quella contro la rendita fondiaria. Questo non da ora, l'urbanità italiana ha sempre combattuto contro la rendita, un po' questa battaglia l'abbiamo messa in secondo piano e non accorgendoci siamo arrivati a quelle che sono oggi le città. Dobbiamo riprendere in mano questa battaglia e far sì che la rendita sia quella corretta, quella giusta, quella equilibrata, non quella di oggi, quando per esempio si vendono al metro quadro case con delle cifre spropositate che non possono essere alla portata di persone normali, come io chiamo il ceto medio creativo, cioè un professionista che guadagna mediamente quello che è lo stipendio medio in Italia, non può permettersi una casa al centro, anzi forse deve vendere anche quella che ha.
1: Perché non riesce a mantenerla, certo.
2: Sì.
1: Volevo parlare un pochino di te. Tu hai conseguito il dottorato in ricerca in pianificazione territoriale e un master presso il CNR come tecnico per lo sviluppo sostenibile e ambientale e la gestione del territorio. Poi sei autore di riviste nazionali e internazionali. Hai costruito il tuo percorso sul campo e per questo che questo libro deriva un po' da tutti i tuoi scritti mentali o veramente cartacei che li hai uniti tutti insieme?
2: Sì, sì, dico, ho fatto un percorso universitario, mi sono iscritto in architettura, indirizzo urbanistico, ho fatto anche la laurea in urbanistica, poi ho fatto il dottorato e via discorrendo, perciò ho fatto un buon e lungo percorso. Naturalmente scrivendo, occupandomi di urbanistica, sono un tipo che scrive, sono un tipo che riesce
1: e meno male perché...
2: a cercare di trasferire e per la città negata c'è stato un piccolo episodio familiare e domestico che mi ha tenuto a casa 3 mesi, non mi ha fatto muovere, invece di sbattere la testa ai muri mi sono messo a scrivere, a me viene tutto quello che avevo sparso ed è nata la città negata.
1: Ecco, pronto, non spolveriamo oltre, vogliamo dire dove la trovano la città negata, ripeto, di Nicola Tucci, su Amazon?
2: Su Amazon, su IBS, Feltrinelli e Mondadori. Oltre che sul sito della mia casa editrice Città del Sole.
1: Capito, ragazzi? Ti ringrazio tantissimo per questa conversazione, è stata splendida. Nicola Tucci, La città negata, grazie.
2: Grazie, grazie a voi.
0: Radio.stereo.

Sempre con Fausto Ernesto Zanetti su Your Web Radio Station, which is the best in all over the world. Bruce Springsteen. Iniziamo oggi con Born to Run.

È stata trovata. L'ho trovata io, giuro che l'ho trovata io. E chi è che me la toglie? Ma nessuno mi può togliere la mia Pikachu. Ah no, è Pikachu quello lì. Cos'è? Pikachu. Un po' di Mr. Eric Clapton with Cocaine. Eric Clapton, Cocaine right now.

0: Nazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, un forte abbraccio da Alberto Prisco. Sta per iniziare un nuovo episodio di questa trasmissione che parla di musica rock, ampio spazio alle novità discografiche, il tutto ovviamente filtrato con una certa sensibilità acustica. Stiamo un po' alla volta dimenticandoci di questa estate 2026 e stanno arrivando veramente tante novità. Un po' le ascolteremo quest'oggi, altre le programmeremo nella prossima puntata. Intanto ci ascoltiamo il nuovo singolo di Johnny Marr. Il suo nuovo album uscirà il 2 ottobre, si intitolerà The Age of Everything. Intanto c'è il secondo singolo che si intitola It's Time, Johnny Marr.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Le chitarre di Johnny Marr portano a un certo brivido, ricordando ovviamente la sua band di riferimento, quella degli Smiths. Nuovo album da solista, ricordo che lo scorso anno ha fatto anche un ottimo album dal vivo, It's Time è il titolo di questo pezzo, in attesa dell'album che ormai è in uscita, manca poco. Torniamo sugli Shapes Like People, che è un duo formato da marito e moglie, ovvero Carl e Kat. Loro arrivano dalla contea di Wiltshire, che si trova nella parte sud-occidentale dell'Inghilterra, tra l'altro un posto molto molto bello. Hanno pubblicato da poco anche loro un nuovo album, ma c'è già un singolo con due brani, uno dei quali si intitola Broken Hearted People. Sono gli Shapes Like People.

Ci sono gli elementi tipici dello shoegaze in questo pezzo, delle chitarre morbide e avvolgenti e anche strati sonori, tutti ingredienti che troviamo in questo pezzo degli Shapes Like People. Sicuramente nella prossima puntata di Rockwave ascolteremo anche l'altro pezzo che fa parte di questo nuovo EP di soli due brani per quanto riguarda Carl e la moglie Kat. Personal Trey invece è una band olandese che gravita intorno a Willem Sleekhuis. Anche per loro un album all'orizzonte, intanto un singolo molto molto bello che si chiama Tyrus Skid. Io vi ricordo che state ascoltando Rock Wave, la voce che vi arriva è quella di Alberto Prisco. Tanta musica e tante novità ancora in programma in questa lunga trasmissione che è solo agli inizi. Intanto Personal Trainer per voi.

tutto il progetto per quanto riguarda Personal Trainer, che fino a quest'album era praticamente il solo William e tutti gli strumenti, ora è diventata una band vera e propria. Tyrus Kid è l'anticipo di questo nuovo album che uscirà entro questo 2026, registrato in studio ad Amsterdam per questa band olandese molto molto interessante, forse uno dei pezzi più diretti per quanto riguarda il nuovo corso di questa band. Continuiamo con i Jungle, che è un duo londinese. Sunshine è il titolo del loro ultimo album, uscito il mese scorso, e Sunshine la canzone che ci fanno ascoltare, un bel soul per continuare questa puntata di Rock Wave con tanta buona musica ancora in scaletta. Jungle.

sunshine, ovvero il sole, la luce che arriva dopo le ombre, tra speranza e rinascita. Erano i Jungle dal loro nuovo album, questa è la title track di questo duo londinese che ha fatto ad oggi 5 album, che è nato nel 2013 e recentemente si sono esibiti anche nel nostro paese, anche in Italia, per una serie di concerti che hanno avuto un ottimo successo. Ma ora vi porto in Irlanda, una delle band più importanti che arrivano da lì. Sono nati nel 2014, sono guidati da Graham Chatten, band post-punk che pubblicherà ad ottobre il nuovo album Marianne, è un brano dei Fountains DC.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Dopo Mind Chamber, il titolo del nuovo album dei Fountains DC uscirà a fine ottobre. Intanto c'è quest'altro singolo dal titolo Marianne. Per questa band che è nata a Dublino nel 2014, che viene considerata come una delle band irlandesi più importanti, ormai non sono più degli emergenti, sono assolutamente affermatissimi. La band che segue si chiama Hills ed è il progetto del grandissimo Mark Oliver, nato in Virginia, classe 1963. Loro si sono formati a Los Angeles nel 1991, ma in realtà è un po' un percorso da solista per questo artista che nel corso degli anni ha fatto quasi tutto da solo, accompagnato da musicisti occasionali presi a seconda della situazione e dell'evento. I'm on Standby è il titolo di questo pezzo che fa parte del suo nuovo album. Mark Everett e gli Hills.

grande pezzo che ti conquista subito al primo ascolto, I'm on Standby, Ears, dal loro nuovo album, un brano che esplora quel momento in cui ci si sente fermi in attesa di un segnale che rimetta in moto la vita. Il grande Mark Oliver, classe 1963. Continuiamo con due cantautrici americane che collaborano insieme per questo pezzo che si intitola 6 O'Clock News. Fa parte dell'ultimo album di Brenna Weddell, cantautrice che arriva da Minneapolis, classe 1997, anche se poi ultimamente incide a Nashville, e c'è la collaborazione di Waxahachie, che sarebbe lo pseudonimo di Katie Crutchfield. Lei è un po' meno giovane, classe 1989, arriva dall'Alabama. Questo pezzo è prodotto da Brad Cook, che ha collaborato in passato con Bon Iver, ma ora ce lo ascoltiamo. 6 O'Clock News da Brenna Weddell con la collaborazione di Waxahachie.

0: Yes, indeed, we do have the power, my friends. We have the power to choose love and compassion over hatred and fear.
1: Classico della grandissima Patti Smith in questa versione live di un trio tutto al femminile, ovvero sia Nico Case, Katie Lang e Laura Verse, un brano che è stato registrato una decina d'anni fa e per festeggiare un album che il trio ha fatto insieme nel 2016 è uscita in questi giorni una versione deluxe con alcuni brani inediti, tra cui questo pezzo storico. L'originale, lo ricordo, è del 1988 e faceva parte di Dream of Life, uno degli album più belli di Patti Smith. L'abbiamo riascoltato insieme, un pezzo tra l'altro molto molto attuale. Lande Act invece è una cantautrice inglese che in questo 2026 a inizio anno ha pubblicato un album ed è già pronto un nuovo EP che include anche questo pezzo dal titolo Circles. Lande Act.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Land Act con Circles, brano che fa parte del suo nuovo EP. Per questa cantautrice, classe 1992, una delle voci più importanti e originali dell'underground britannico. Lei è attiva dal 2011 e ha fatto vari album in studio. Tra l'altro ha partecipato anche a quella compilation stilata dalla Scapewalks che riguarda gli animali, Pet Sounds. Dopo ne parleremo un po' più dettagliatamente, perché ascolteremo proprio una canzone da questo progetto. Intanto arriva un singolo di un'artista americana tra le più importanti degli anni 90, ma anche a seguire, grande successo per lei in tutto il mondo. Il pezzo si intitola Freedom Bus. A collaborare con lei c'è Jess Wells, il ritorno importantissimo qui a Rock Wave di Sheryl Crow.

Il ritorno di Sheryl Crow con la partecipazione di Jess Wells per questo pezzo che fa parte di Pick You Up, album che uscirà ad ottobre. Freedom Bus era il titolo di questa canzone per questa rockstar statunitense nata Kenneth, classe 1962, che in carriera ha vinto tanti e tanti premi e diciamo che è un po' ritornata alle sue sonorità tipiche degli anni 90 con questo pezzo. Ancora una voce femminile, Phoebe Bridgers è una componente del trio Boy Genius, le altre due collaborano in questo pezzo che fa parte del nuovo album Lost Weekend, si intitola I Can Wait.

Phoebe Bridgers dal nuovo album Lost Weekend. Dicevo, la partecipazione delle altre due componenti delle Boy Genius, ovvero Julian Baker e Lucy Dacus, ma c'è anche Jack Antonoff, componente dei Bleachers e in passato anche dei Fun. È il momento ora dei Liberty Bell, che è un duo francese guidato da Jean-François Cantot, nato a Parigi. Il pezzo che ci fa ascoltare si intitola When I Was a Boy of Seven. Liberty Bell.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: When I was a boy of seven, quando ero un ragazzo di 7 anni, un'atmosfera dolce e amara in questa canzone che racconta un po' la distanza tra ciò che eravamo e ciò che siamo diventati. Erano i Liberty Bell, duo indie pop francese, per un album che segna quello che è il vero e proprio debutto discografico, visto che prima avevano fatto 2 album praticamente autoprodotti. Arrivano ora The Chords con un brano che dura 94 secondi, si intitola Boss New Haircut e fa parte di quella compilation che vi parlavo prima, ovvero 8 storie di gatti, 6 di cani e una di volpe, attraverso 15 band indie pop. In questo caso Bo è un cane meticcio dal carattere molto docile e molto giocherellone, che è diventato la mascotte della band Boss New Haircut.

The Corrs con Boss New Haircut, ovvero il nuovo taglio di capelli che ha Bo, questo cane, che è la mascotte di questa band inglese nata a Londra nel 2004, brano inserito in questo progetto molto particolare. The Jayhawks è una delle mie band preferite in assoluto, sono tornati con un nuovo album, Sanctuary Park. Gary Louris guida ancora questa band importantissima, American Midnight, la canzone Jayhawks.

0: Wave, l'onda del rock.
1: This first one was from 1965.

0: Vabbè dai, questi sono gli Who dal vivo, The Kids Are Alright, uno dei loro brani iconici e più famosi del primo periodo, catturato dal vivo il 25 luglio 2023 per un album pubblicato recentemente che raccoglie appunto la performance di quel periodo insieme alla Heart of England Philharmonic Orchestra, brano originariamente contenuto nell'album My Generation. Però attenzione, perché gli Who non vogliono andarsene via, vogliono farci ascoltare un altro brano dal vivo da quell'evento importante, altro inno generazionale, I Can't Explain The Who.
1: Yeah, this next one was our very, very first hit single. It's called Can't Explain.

Can Explain, il primo brano pubblicato dagli Who. Eravamo nel 1965 per due artisti che guidano ancora questa formazione londinese, ovvero sia Roger Daltrey, classe 1944, Pete Townshend, classe 1945. Ma i mostri sacri del rock continuano, perché un certo Ian Gillan, nato a Londra nel 1945, guida una band ancora in attività e che si chiama Deep Purple. Grande album per loro, pubblicato a luglio di questo 2026, un lavoro che contiene questa canzone dal titolo The Only Horse in Town, Deep Purple.

0: Se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Una tastiera veramente micidiale in questo pezzo dei Deep Purple, The Only Horse in Town, dal loro nuovo album, secondo me uno dei più belli pubblicati negli ultimi anni da questa storica band inglese nata nel 1968 e guidata da Ian Gillan. Band che in carriera ha venduto oltre 120 milioni di dischi, 22 album in studio, 35 raccolte e ben 48 lavori dal vivo. Veramente impressionante la carriera di questa band che, per quanto riguarda il nuovo album, si avvale della collaborazione di Bob Ezrin, produttore che ha lavorato già in passato con i Kiss, Pink Floyd, Lou Reed, Alice Cooper e molti molti altri. Dopo queste due formazioni veramente importantissime arriva un duo synth pop emergente che si chiama Midnight. La canzone però è famosa perché è degli Smashing Pumpkins, si intitola Tonight Tonight The Midnight.

Rock Wave. Duo che arriva da Los Angeles, The Midnight con Tonight Tonight, capolavoro del 1995 degli Smashing Pumpkins, che fa parte di una compilation dedicata a questa grande band. Questi invece sono gli Embrace.

consigliatissimo l'ultimo album di The Embrace. Tra l'altro stiamo ascoltando veramente tante tante canzoni da questa band inglese che è nata nel 1993, sempre guidata da Danny McNamara. L'album si intitola Avalanche, la canzone che ci hanno presentato Emily. Finalmente un po' d'Italia in chiusura di trasmissione, o quasi, perché non manca poi moltissimo, una decina di minuti all'incirca. Arrivano da Venezia ed è un duo formato da Alice Taylor e Nick Solo, si chiamano Crimea col K, e il pezzo dal loro nuovo album si intitola Love Her Eyes.

Crimea da Venezia, Love and Rise era il titolo di questa canzone per questo duo molto interessante che fa del synth pop, ma loro sono in attività anche come tributo ufficiale ai Joy Division con una formazione che si chiama Permanent, in attività dal 2016, il tutto sotto l'approvazione di Peter Hook. E a proposito di Inghilterra, arriva un trio indie pop e anche un po' lo-fi che arriva proprio dal centro della Gran Bretagna, si chiamano Happy Somethings. Meanwhile è il titolo di questa canzone che fa parte dell'ultimo album autoprodotto dal titolo Healthy Dose of Hope. Happy Somethings.

0: Il meglio della musica rock.
1: Happy Somethings con Meanwhile, il loro nuovo album, e siamo arrivati all'epilogo di questa puntata di Rock Wave ed è il nuovo singolo di Iron Wine, ovvero Sunbeam, pezzo si intitola California Sober. Da segnalare che come corista c'è la figlia di Sam, ovvero sia Arden Beam, singolo che viene presentato in due versioni acustiche registrate a Los Angeles. E con questo è tutto, vi ringrazio ancora di essere arrivati fin qui, vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave, ed ora Iron and Wine. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Salve, benvenuti a un'altra puntata di International History Music. Oggi parliamo di jazz, ma un jazz particolare, un jazz al cinema. Sì, oggi parleremo dei Soliti Ignoti e delle musiche del maestro Piero Migliani. Un walking bass, che cos'è un walking bass? È un basso sostenuto a tempo, lo dice la parola stessa, walking vuol dire camminare, tenuto da un basso, da un contrabbasso, ed è un termine praticamente jazzistico. Un walking bass in quattro e un colpo di gong cambiano per sempre la storia della nostra musica. Parliamo della nostra musica da film. Siamo nel 1958, il film è I Soliti Ignoti di Mario Monicelli. E allora era distante da noi quella musica, anche dalla celluloide chiaramente. E questo film chiaramente è riconosciuto come uno, forse il capostipite della commedia all'italiana, ma questa, lo dico sempre, è un'altra storia. E per antonomasia un film è una stagione, più precisamente del Caper Movie, che è il Caper Movie, è un film del colpo grosso, quindi i film dedicati, diciamo, alla malavita, o comunque a fatti inerenti a delitti o altro. E quel modello cinematografico vive ancora una stagione lunga e gloriosa, e proprio non è un genere propriamente italico, e con alti e bassi comunque ha tenuto vivo il cinema internazionale, pensate, garantendo anche stabilità economica in un settore che spesso, come il cinema, risente delle crisi internazionali, vede i propri introiti vacillari. La pellicola di Monicelli e il successivo sequel di Nanni Loi, che è Audace Colpo dei Soliti Ignoti, oltre che la prestazione di attori professionisti e non professionisti, che caratterizza parte della filmografia italiana anche del dopoguerra, si era avviso un commento musicale fuori dagli schemi per quel periodo. Un genere fresco e ancora di importazione, l'uso più in locali come nightclub e qualche balera, come tra l'altro si ravvisa nei fotogrammi dei Soliti Ignoti. E l'ambientazione notturna del film di Monicelli è parallela e al coevo Ascensore per il Patibolo di Louis Malle, dove la colonna sonora viene affidata a Miles Davis. Miles Davis, la leggenda narra che fa passare due volte il rullo del film, diciamo, senza le musiche, e in tre giorni mette in piedi quella colonna sonora che farà stile. E chiaramente questo film, il nostro film, è una commedia, non ha i risvolti tragici, ha dei risvolti tragici ma tragicomici, a differenza della pellicola francese di Louis Malle, dove abbiamo Jean Monroe che praticamente interpreta la femme fatale. E l'ambientazione comunque è filmografica, risente sempre del Caper Movie, ma comunque risente, diciamo, anche di un'aria fresca che noi non ci potevamo permettere allora il lusso di avere altri drammi. E però Emiliani è l'autore di queste colonne sonore, parliamo del I Soliti Ignoti e l'Audace Colpo dei Soliti Ignoti, a cui la regia tra l'altro viene affidata a Nanni Loi. Ma da dove viene Piero Migliani? Andiamo per gradi. Qui questa cosa inizia qualche anno prima. Siamo prima della guerra, 1939, e il giovane Piero Migliani, che è stato uno dei più grossi, poi scopriremo più avanti chi è stato questo grosso personaggio, che io tra l'altro non posso che adorare, perché è uno di quei compositori di colonne sonore da film che viene spesso lasciato indietro. Noi ricordiamo chiaramente tutti i nomi più blasonati, di Ennio Morricone, Nino Rota e altri, ma Piero Migliani non è poi così tanto, no? Ricordato, però è ricordato da chi? Dai musicisti come me e da chi ha fatto, diciamo, della musica, soprattutto del jazz, una sua ragione di vita. E come dicevo prima, questa storia inizia molto prima, prima della guerra, dove Migliani comunque si innamora di una musica che allora era vietata in Italia, sì, perché purtroppo il regime fascista durante il ventennio diniegava la musica, diciamo, prima la musica in genere di
provenienza, dubbia provenienza, diciamo, italiana o europea, ma ancor più diniegava questa musica che veniva, pensate, considerata negroide, dislessica o comunque degenerata. Ecco, questi erano i termini. Più avanti poi vi leggerò un passo di un esperto, di un giornalista esperto, insomma, di un giornalista di allora, degli anni 30, che descrive, anni 20, anni 30, che descrive che cosa? Questa musica in modo, diciamo, molto ma molto malevolo. E che succede poi? Succede che alla fine della guerra, andiamo per, diciamo, per gradi, per salti, facciamo un salto, alla fine della guerra, alla fine del, diciamo, del conflitto, arrivano gli americani in Italia e Piero Migliani vede bene, no, di iniziare a collaborare con i soldati, con le truppe statunitensi. E che cosa fa? Comincia ad ascoltare i V-Disc, V per Vittoria Disc, erano i dischi che accompagnavano i soldati americani al fronte o nelle loro campagne. Questi dischi venivano chiaramente regalati perché non erano di proprietà, venivano, diciamo, dati ai soldati o comunque agli ufficiali che ne facevano un uso, diciamo, ricreativo all'interno delle nostre, delle nostre città durante la guerra. E da là si inizia a sentire questa musica. Ma questa cosa già Umiliani l'aveva già subdorata, perché durante la guerra aveva ascoltato Maud Indigo, uno dei capolavori di Duke Ellington. Pensate che la radio di allora metteva queste canzoni, perché poi gli interessi economici non hanno confine, non hanno idee, non hanno ideologia. Gli americani continuavano a produrre anche durante il fascismo qui da noi, e gli esempi, diciamo, non mancano. Però che succedeva? Alla radio intanto erano vietate queste canzoni, e se venivano riprodotte dalle nostre orchestre, quella di Corny Kramer o da Pippo Barzizza, cambiavano anche nome. Per esempio, c'è un pezzo molto famoso che è Il ruggito della tigre, e non era altro che Tiger Tag. Ma andiamo, diciamo, sempre per passi. Stiamo parlando di jazz, ma per Umiliani non è soltanto jazz, non è stato soltanto jazz, ma ha anche fatto l'arrangiatore per un periodo per Sanremo. Sì, perché Sanremo comunque ha dato i natali a tanti dei nostri artisti, ma anche a tanti altri nostri arrangiatori e sia esecutori ma anche autori di musica. Ma finito, diciamo, il periodo sanremese, quindi che va da i primi anni 50, quindi Sanremo del 1951, inizia nel 1951, a 56-57, che succede? C'è il punto di svolta. Piero Migliani finalmente riesce a incidere un LP tutto suo. Quando si parla di LP non si parla soltanto, diciamo, di uno o due brani. È un LP molto particolare, io tra l'altro l'ho in vinile in una bella, bellissima riproduzione. È un microsolco da 10 pollici, quindi 25 centimetri, con 8 brani, ma una qualità per allora sia, diciamo, esecutiva ma anche storiografica, perché comunque che fa Piero Migliani? Scrive a Tergo, quindi nel lato B, nella seconda facciata della copertina, nel retro della copertina, scrive qualcosa e comincia a raccontare quello che è il jazz. E questo è il disco di svolta. Non arriva sotto, l'anno dopo poi arriva, sì, siamo ignoti, adesso vedremo, no, quali sono le modalità, ma questo disco è importantissimo perché comunque balza agli occhi, sia agli occhi degli americani ma alle orecchie di chi? Di Mario Monicelli, perché ascoltando questo tipo di musica che cosa fa? Chiede a Piero Migliani una colonna sonora completamente jazzistica, cosa che non era successa fino allora. Ci sono dei piccoli esempi ancora prima, però le colonne sonore comunque erano miste, c'era una chiave jazzistica, ma chiaramente molto era dato all'orchestra, all'orchestra classica, sinfonica o comunque d'archi o piccoli complessi. C'è un film poco prima, diciamo,
dei soliti ignoti, che comunque richiama un po' all'aria jazzistica, però non è tutta così la colonna sonora. Si sente molto il jazz, ma poi dall'altro non è un autore poi che è rimasto, diciamo, che abbia poi avuto, no, questo seguito. Il film è Tre stranieri a Roma. Pensate, la regia è di Claudio Gora, il famoso imprenditore che nel cinema italiano, Claudio Gora ha sempre avuto questo cliché, vi ricordate il BB, no? Del sorpasso di Dino Risi con Vittorio Casma. E le musiche sono di Nino Tassone. Io ho cercato Nino Tassone di capire dove abbia poi fatto altre musiche, altre cose. No, sinceramente non trovo niente. E questo film ha delle piccole caratteristiche jazzistiche. Tra l'altro si usa uno strumento che ancora non era molto jazzistico, cosa che succede tra l'altro nei soliti ignoti. Si usa la chitarra jazz, perché comunque la chitarra jazz ha sempre avuto in Italia, abbiamo avuto un grande maestro, Franco Ceri, che ci ha lasciato neanche da tanto, che comunque ha sdoganato il jazz, ma ha sdoganato la chitarra nel jazz. E a Franco Ceri dedicherò, già ne ho dedicata una trasmissione, ma non in questa radio, la riproporrò quella trasmissione qui da noi. E intanto, ecco, ritorniamo da Roma a New York e ci sentiamo tre brani importantissimi. Il primo è proprio il title track, Da Roma a New York. Poi abbiamo Blues for Tony Shack, cioè Tony Shack è stato un grandissimo jazzista italo-americano, e Aria di danza. Ce le ascoltiamo una appresso all'altra, e intanto buon ascolto, ma ancora non siamo sulla colonna sonora, nella colonna sonora dei soliti ignoti. Buon ascolto, vi aspetto dopo

0: Samsung Galaxy Z Fold 2 e Z Flip. Per te un voucher da 500 euro per acquistarli entro il 22 novembre. Scopri di più su Samsung.com.
1: Can I drive?
2: No.
1: Can I drive?
2: No.

0: can park it if you want.
1: Alfa Romeo Stelvio, irresistibilmente bello da guidare. Con l'Easy Smiles da 359 euro al mese, zero anticipo, tutti i servizi inclusi e paghi solo i chilometri percorsi.

Electric.

Rosa, damn fratello, ma siamo l'Italia anche oggi. Stavo salvando, fammi sentire quanto sei Italia.

Romeo. His name is.

Stop right on.